0: Salut,
1: c'est Ayam sur Decibel FM.
0: Yes.
1: Peace.
2: Bandido, bandido, è un occhio che brilla, si tinge di nuovo e si beve la iella. C'è un occhio che rischia in frenetica danza e mastica amaro, non sa ciò che guarda.

Piazza Sant'Unicola, si faceva un colle fa, non tu attraversa sera, 5 a 7 a spassi.

În carul giustor tu unci dal tuo affa, sigaretta in bocca e carton da mano, scobassi te.

guatelo, una teraviglia. Fifina di un matto ha detto a Rosè, hai una tubaiola, ma dopo un cinè, sta ma sento Fifì.